notte che t'ho detto, più di tutti quanti i drammi che t'ho detto, io ti amo e che ti amo la luce. Queste lacrime figlie di un anno atroce, queste lacrime si mostrano alla luce, queste